Y empieza el fin de semana, ¿viste? Y la gente piensa en el cuerpo, en los placeres del cuerpo, y no piensan en el alma. Este es un momento para el alma. Buonanotte, peccatori. Io sono il padre Giuseppe Caravani e vengo per luchare contro il peccato. Sta per cominciare il fine settimana e questo peccatore manca di debole cae nella tentazione del peccato. A pensare, pensare, pensare, eh? Non caiga nel peccato. Hoy si conmemora il día di San Goloteo la Pepa, patrono de los que bailan reggaetone. Vecina, oferta de la semana en capilla del padre Caravani. Tráigame un asadito frío de lo que le sobra el fin de semana y le perdono.